nano daino. Janzu vansine rade ka nano daino. Nano daino e kishno nano daino. Janzu vansine rade ka nano daino.